taca, ti, culiqui taca, saca la gatiqui taca, tiki, saca la gatiqui taca, tiki, saca la gatiqui taca, tiki, saca la gatiqui taca, culiqui taca, culiqui taca, culiqui.